0: bene, allora abbiamo al telefono Claudio. Buongiorno Claudio, un bel giorno questo, finalmente buone notizie ogni tanto arrivano. Anche lei si fa la sua risata.
1: Bella veramente, va.

Ovviamente un saluto a Radio Ciroma, che conosco da tanto tempo, insomma, io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? E invece.

altrove nei pensieri, mentre il corpo mio trascina, a modo suo lui mi trascina, coi piedi gonfi nelle scarpe,

sto fermo sulla porta che resta chiusa. Non so dire molto su.

triste che io partivo, senza tornare io partivo, ma si può sempre tornare indietro, con il ricordo si torna indietro, adesso sei il pretesto del passato, mi scuso se per questo t'ho cercato.

0: Rio.
1: Radio C Roma, Radio C Roma, ciao a tutti, ascoltate Radio C Roma.
2: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera.
3: Grazie, prego.

Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante e tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca. È lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: niente, qui si paga e la mia indifferenza sarà il killer che ti spara.
1: Non mi dite che siete da polizia?
2: No, siamo da confraternita di Capocotta.
1: E che fate?
2: Arrestammo di fide una mignotta.

0: Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.
1: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 3:38.

0: say?
1: Yes, Hollywood.
0: I do.
1: Miss Barbies.
0: Come?
1: Ah, Boderick e Malombrando non vengono più.
0: Perché?
1: Ah, Boderick se n'è andato con Darja nella giungla.
0: E Malombrando?
1: Because? Ah, because sei Grasset 240 kg non andrà più dal Jumbo Jet?
0: La vera, ma non è carino questo, madame, glielo dica, mi sembrando.
1: Aveva firmato un contratto?
0: Signor Salci è molto arrabbiato, sa?
1: Poi lui, con signor Salci in Italia, non lavora più.
0: Come ha detto Brando?
1: Ah, ringrazio.
0: Va bene, ok.
1: E travolta?
0: Ah, non si sa se viene.
1: E cosa ne va a dire, non si sa? Mi scusi tanto, signorina. No, io grido, perché... No, viene o non viene?
0: Vabbè, vengono, vengono, me ne frega niente. Anzi, io manco lo volevo nel film mio.
1: Sì, glielo dica, va bene a questo signor Travolta, che a me manco mi piace,
0: sì.
1: Perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo, che ogni sabato sera si imbrieca e poi gli viene la febbre.
0: Lasci perdere, non fa niente.
1: Anzi, sai che cosa ci diciamo noi, italiani, a questi lidi che non vogliono venire qua?
0: Sì.
1: Go to die kill! Andate a morire a Marseille!

Infatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi? Sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia che hai la pelle dura, io sono creatura, non posso lavorare. Andiamo avanti.

John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

signore e signori, ragazzi e ragazze, qui è tempo di morire.

Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere. Perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità.

che si avverino i loro desideri, che possano crederci e che possano ridere delle loro passioni. Infatti ciò che chiamiamo passione in realtà non è energia spirituale, ma solo attrito tra l'animo e il mondo esterno. E soprattutto che possano credere in se stessi e che diventino indifesi come bambini, perché la debolezza è potenza e la forza è niente. Quando l'uomo nasce è debole e duttile, quando muore è forte e rigido, così come l'albero, mentre cresce è tenero e flessibile, e quando è duro e secco, muore. Rigidità e forza sono compagni della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Ciò che si è irrigidito non vincerà.

0: Perché hai l'aria triste?
1: Perché mi parli con delle parole. E invece io ti guardo con dei sentimenti.
0: Con te non si può fare conversazione.

situazione è sempre la stessa. 1 a 1,618 si ripete sempre uguale. Gli schemi, i modelli matematici, sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. 7 miliardi, 80 milioni e 360.000 persone. Oggi manderemo più di 300 miliardi di mail, 19 miliardi di SMS e ci sentiremo soli comunque. In media diciamo 2250 parole al giorno a 7,4 altre persone. Queste parole saranno usate per ferire o per confortare. Un'antica leggenda cinese parla del filo rosso del destino. Dice che gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai.

se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos?

0: sospensione. È in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Avvio della mignota, ecco del messaggio. Sorve e tresca, se non mi ridai subito i 300.000 lire io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone e stai tacchiato.
0: Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

0: todo el mundo.
1: Another one.
0: Just
2: Oggi su Radio Ciroma, Black a colazione. Uova e salsicce dall'inferno sudaticcio del funk, un caffè nerissimo afrobeat e biscotti di redenzione soul. Non potrai restare a casa, fratello. La rivoluzione non sarà offerta dal mulino bianco. La rivoluzione non passerà da Twitter. La rivoluzione non sarà trasmessa in TV. La rivoluzione sarà dal vivo.

Ciao raga, questa mattina all'orologio atomico di Dario G. Roma la colazione che passa è quella black. Tutti chiri na poco, capito? Chiri suoni na poco chiuscusagni, da musica nebura. Buona giornata, voglio!

0: Io come si pare che parlo, è che deve dire cambra macisa. A tu! Io come ti fatti gli strutture.
1: Sono vada a calavari, c'è tre matiati, sono vedete che il gatto va da casa. Isso truade che la gatto mat, se te tenissimo, non mi lo vado a sangue. E c'è truade, se non so da bagnato, e c'è truade già, non mi lo vado a sangue. Amico!

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 11 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 61%.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
1: Radio Ciroma 105.7 presenta
4: www.ciroma.org
5: Vieni anche tu!
2: Nado Zizi!
6: Sostieni Radio Ciroma
7: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
5: Ah!
8: È una bavata,
9: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
10: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
11: Radio Ciroma
12: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

tramite un'agenzia di collocamento fu rintracciata la Madonna di Lugano. In quel luogo dove tutti andavano a pregare, ella, e sottolineo ella, faceva i miracoli, non cantava più e miracolava. Concittadina del nord, situata tra le Alpi e tra le Frasche, Maria Siloca distribuiva numeri e malattie a volontà. Per 5 scudi faceva uscire il sangue dal naso a sorpresa e per 15.000 lire di allora, che volevano dire circa 1.500 di oggi, si potevano affittare 2 camere con 4 scariche di ricambio. Ma non si accontentò e si fece male. Maria Siloca, proveniente da Roma, porta 4 ore di ritardo, non volle prenderlo sul serio. Gioacchino Esposito Muratti Ambassador, e si recò a cavallo verso una radura. Lì, cagando in mezzo alle frasche, ebbe una sgradita sorpresa. Si trovò intuppo con il maresciallo Villoresi, un noto brigadiere della finanza che faceva import export di MOM per un esodo di piattole che aveva varcato la frontiera e che si era arrestato.

trovare le pecore e le mammole e non si trovarono d'accordo, di vaglia telegrafici che non sono mai giunti a destinazione. Qui Taranto, la festa è finita.

0: Bill Gates.
1: Thanks for coming. Thank you very much.
2: Girano i dischi su Radio Ciron.
3: Davvero?
2: Dovete sudare.
3: Davvero?
2: È tempo di sudare.

Tu non sei normale. Tu non sei come noi. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.

0: Al from Rock and Roll Band. Oh, okay. Perché non già non c'è carica. No,
1: attenti, fa così. Il spot, ma la cazzo di pipì non ti viene a mano.
0: No, ogni tanto ci provo. Vabbè, scusa, hai ragione. Sto con me, sempre.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 40 minuti.
1: Hello Radio Ciroma.
2: Thanks, guys.
3: Thanks to you.
4: Okay, thank you.
1: Yeah, thanks.

stai ascoltando Radio Ciroma.

cuna le signore dell'Upper East Side con i loro foulard di Hermès e i loro carciofi di Balducci da $50, con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane!

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 Cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali, per quanto diano l'impressione di agire in

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale?
1: Sì.
0: Le persiane le hai sfrangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa?
1: Sì.
0: Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA?
1: Sì.
0: Perfetto. Termosalate, termosacqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino?
1: Sì.
0: Perfetto.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

0: purtroppo la partita di Catanzaro è risentita.
1: È risentita, c'è un risentimento favoloso. No,
0: da parecchi anni.

0: cazzo sei?
1: Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Di' il mio nome.
0: Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei.
1: Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring.
0: Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello.
1: Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di' il mio nome.
0: Sei Heisenberg.
1: Hai maledettamente ragione.
2: Accento celle, tu con me, mentre io fuggivo.

faccio il cielo e curvo con amore, scendo senza il freno la mano.

Credi che non ti capisca? Tu mi segui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu puoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te, e vigile. E nello stesso tempo ti rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa. Provoca quasi un senso di vertigine, il timore di vedersi scoperta, vero? Di vedersi messa a nudo, smascherata, riportata ai suoi giusti limiti. Poiché ogni parola è menzogna, ogni gesto falsità, ogni sorriso una smorfia. Qual è il ruolo più difficile?

0: ha più ne ammetta.
1: Vabbè, ho capito.
0: Scasazza
1: che ormai va proprio
0: è un sorridente paesello di 555 abitanti o 556, dipende se sono qui a Roma o se sono.
1: Vabbè.
0: Gli abitanti scasazzesi si occupano di architettura, scultura, pittura, arsura, calura, tutte cose che finiscono in ura, una okay. caratteristica.
1: Sì, fregatura.
0: Poi si occupano di costruzione di nuovi mobili antichi.
1: Capito?
0: Disc jocks e costruzione di cancelli.
1: Come disc jocks?
0: Disc jocks ci sono, anche c'è la radio, abbiamo la radio.
1: Radio Scasazza lì.
0: In ondulazione di sequenza.
1: In ondulazione
0: di sequenza. Scasazza è bagnata del mare. È bagnata del mare, Mar Ionio, di qui, Mar Tirreno. Mari di tutti i colori, mar bianco, mar rosso, mar nero, marrone,
1: marrone,
0: tutti i colori.
1: Marrone è quello più.
0: Poi c'è, a Scasazza è famosissima, oltre per questo concorso cuore, mai rotto?
1: No, me lo dice sempre, è così, è un microfono moderno.
0: Ah,
1: lei capisce questa parola, moderno.
0: C'è il libro a casa. Allora c'è, a Scasazza sono nati grossi personaggi. Ah, non è che... Sono nato, è un paese che ha dato questi Natali.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi. Ci dica chi.
0: Ok, cabaretto.
1: No, nato... no, ci dica chi. No, che si attaccano subito la terra. Ci dica chi. Ci dica chi. Ci dica chi. Ci dica chi. Purtroppo, lo so. Ci dica chi. Sapete, guarda.
0: Primo piano,
1: appena
0: piano.
1: I napoletani Vogliate. Vengono scatenati sulla tarantella. Vogliate. Poi dici che la tarantella non la balliamo più. La balliamo.
0: Vogliate scusare l'interruzione del Depliantes? Il Depliantes verrà ripreso. Sono nati.
1: Silenzio.
0: Fermo, maestro La Mazza. È venuta sua figlia stasera, quella bionda? No. Sono nati. Ucro Pagliaro.
1: Ascasato.
0: Poi la sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean Sorel.
1: La sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean Sorel.
0: Sì. Poi la bellezza di Scasazza e la pace, la tranquillità, la calma, gli uccellini view, farfallini view, lumachini view.
1: View che cos'è?
0: Ne so, qui c'è scritto così. I pesce spata, più. Ecco, la calma e la tranquillità. Quindi, anche se al concorso non avete scritto, però avete ancora un giorno di tempo. Scrivete, però visitate il paese di Scasazza, della quale sono lieto e orgoglioso. Non so se lei capisce questa parola, orgoglioso.
1: Ho capito perfettamente. Grazie. Allora, per favore, vuole.

0: pronto, parlo col servizio percorribili da strade. Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di destra 91 76 55 barra UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionale di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi metereopatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: Alla cagher.
0: Pronto? Pronto? ASCI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

0: Io accuso il figlio difendendo il padre. Non capisco proprio che cosa significhi. Io accuso chi? Che cosa? Che cosa accuso io?
1: È stato osservato che questa società tecnologica è proprio figlia di quelle libertà di pensiero, di parola, di coscienza.
0: Bene, in realtà io direi che non accuso il figlio né difendo il padre. Non difendo il padre perché non è stato poi in fondo tanto buono. E allo stesso modo non accuso il figlio se per figlio lei intende la società tecnologica. Perché io non accuso, non contesto la società tecnologica in quanto tale, ma contesto bensì l'abuso che questa società fa della propria tecnologia. In altre parole, l'accuso perché non è veramente tecnologico ciò che sottomette la tecnologia agli interessi repressivi di una società più fortemente repressiva. Giusto?

0: Ehi!
1: Che c'è?
0: Ho trovato qualcosa. Salve, professor Folke.
2: Ci sono! Crede che io sia Folke? Salve.
1: Ma come fa a chiederti come stai?
2: Chiede tutto quello che è programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare?
1: Ok.
2: Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai tu?
3: Benissimo. È passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973?
2: È morto in quella data. Capita che alle volte la gente sbagli.
3: Sì, è vero.
1: Ma come fa a parlare?
2: Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono.
3: Vogliamo fare una partita?
1: Sentiva la mancanza di foto.
2: Già, buffo, no?
1: Sì.
2: Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
3: Non preferirebbe una bella partita a scacchi?
2: Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
3: Bene.
2: D'accordo.

0: imparavo che ogni scuola dentro un'infida casta. Studiavo in malavoglia che tolgono la voglia e saccaromi ceti come piccoli preti. Studiavo frasi a memoria, parola per parola. Scuola, scuola, non ti lascerò mai sola. Così pensavo e sotto sotto conoscevo meglio la maestra, moglie di poliziotto. Finito il compitino, salito il mio scalino, gridavo vaffanculo dentro uno sgabuzzino. Quando sarò grande, questo è il mio desiderio, farò scuola con le rime, mi son preso sul serio. Una scuola esemplare non insegna pensieri, insegna a pensare.
1: Kamikaze calabrese, imbottito di Suzu e Tritolo, imbottito di Suzu e Cuggiuriegi e Turtigi, imbottito di Turtigi e Tritolo, imbottito di Piscistocco, imbottito di Purpette, imbottito di C4, Kamikaze calabrese, imbottito di Induia, imbottito di Benzina, imbottito di Gagginazzi, imbottito di Milungiane Chine, imbottito da Live Ammaccate, imbottito di Fico Ammelate, imbottito di Pipari e Giù e Tritolo, Kamikaze calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo a giocacazzi.
2: Yes.

0: Oh. Cercavo un codista sostanzialmente underground, molto underground. Qualcosa di
1: Nick Cave?
0: Ma no, Nick Cave. Ma non sono d'accordo, se mi permetti. Non, neanche Peach. No, non mi piace il nome.
1: Attenzione. Lo so io.
0: Attenzione, lo sa lui.
1: Divendo.
0: Divende. A questo punto, sentiamo.
1: Ben Harper.
0: Chi?
1: Ho capito, Lurid.
0: No.
1: Gli fai anche Hannibal.
0: No.

0: perché Mario Monti è stato chiaro. Occhio, gli ha detto. Ci ha detto proprio
1: lui.
0: Occhio, tu non devi fare cose che possano svegliare le coscienze. Le devi assopire dolcemente a suon di canzoni di Natale in filo di fusione e giochi di luce pacchiani appesi a Palazzo dei Bruzzi.
1: E circhi.
0: E circhi.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: Parlando della strage di Via Fani, lei disse che bisognava coniugare la bellezza del movimento del 77 con la geometrica potenza di Via Fani. Cosa voleva fare? Cosa voleva dire esattamente?
1: Guardi, questo è una cosa molto divertente del clima italiano. Io non ho detto che bisognava coniugare, non ho mai scritto questo. Io ho detto che il movimento della sovversione in Italia, quindi scrivendo di un fenomeno che aveva luogo in Italia in quegli anni, aveva come problema mettere insieme il carattere di massa del 12 marzo, della manifestazione a Roma del 12 marzo, e l'azione di tipo militare di Via Fani. Ma questo discorso è un discorso sul modo come una sovversione si sviluppa, esaminata come un fenomeno scientifico.
0: Ecco, ma la geometrica potenza da ammirare qual era allora?
1: Ma non c'è mai scritta da ammirare. Geometrica potenza è un'espressione di Gauss, così come terribile bellezza, un'espressione di un poeta irlandese, Yeats. Terribile bellezza è stata usata da Yeats per parlare di Dublino all'indomani della manifestazione del dicembre del 17. Io, prendendola in prestito da Yeats e virgolettandola, l'ho usata per Roma all'indomani della manifestazione del 12 marzo e confermo che questa era la mia impressione. Non vedo quale
0: Quindi
1: delitto
0: non c'era
1: si compri.
0: Ma in lei nella valutazione dell'assalto di Via Fani? Non c'era un sentimento di ammirazione?
1: Non c'era niente di più di quello che è espresso in geometrica potenza, cioè la constatazione di una macchina militare in grado di funzionare.

notorio che ogni persona che ha una certa genialità, bene o male, passa per il manicomio, perché il genio non trova spazio, non sa cosa dire, non sa con chi comunicare, viene isolato, viene... o sbaglio?

Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13:39.
1: Buonasera ragazzi, ciao Ciroma e ciao Cosenza.

0: Senti le voci?
1: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 46%.
1: Girl child! When the invocation regionale di Remember girl, picking the look good and number one. Five stars up for your case.

0: Era un raduno motivazionale, con diverse migliaia di persone. In ognuno di loro si leggeva il desiderio di fare strada, di avere successo, di sopraffare gli altri. Ad un certo punto, l'immagine proiettata sullo schermo del cinema si bloccò e iniziò a lampeggiare. Molti provarono disagio, altri restarono increduli, in attesa che succedesse qualcosa. Mentre mi incamminavo verso l'ascensore, fui avvicinato da un uomo di piacevole aspetto, che mi disse:
1: «Io so qual è il significato di quello che è successo.
2: Istituto di obbedienza animale. Vedere per credere. Credere per obbedire».

0: myself.
1: Nonno, perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
2: Anton Luca, perché rompi il cazzo?

0: Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
1: Eccola. Ti ho portato la quaglia.
0: La quaglia? No. Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
1: Checco, ma non è che corruzione questo?
2: Una psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo. No, dammi qua, dai. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
1: Ma non è che concussione, Checco.
2: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dar la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tua sponte, signori, dalla corte. Certo. Mi hai dato la quaglia,
1: giusto,
2: Liuzzi.
1: Giusto.
2: Siamo convinti? Sì, siamo convinti. Dammi qua.
1: E non è che...
2: Non è che te ne va a fangulo tu la quaglia oggi, Liuzzi.

0: C'è un ronzio, ronz io, ronz tu. Se il ronzio lo faccio io, se il ronzio lo fai tu. C'è qualcosa di bello, c'è qualcosa.
1: Tu senti davvero ronzio?
0: Adesso non più.
1: Ah, ok. Aspetta un attimo, facciamo una prova.
0: Fermi, fermi.

0: fai sempre più fatica a leggere un libro e a seguire la trama di un film.
1: Non allarmarti, lascia fare a noi. L'addestramento dell'Istituto di Obbedienza Animale funziona con comandi semplici e rapidi.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: lo scarafaggio può vivere senza testa fino a 3 giorni. Questo significa che sterminare gli scarafaggi in casa può essere un lavoro impegnativo.
1: Ma soltanto se non sei capace di entrare nella mente dell'animale. Noi possiamo farlo.
2: Istituto di obbedienza animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.
3: Why don't you?

0: si tu sapesse dicere. Ah, si potesse dicere quello che ho cuore dice, quando si arriva felice, si tu sapesse di. E si potesse sentire quello che ho cuore sente, dicisse eternamente voglio restare con te. Ma o cuore sape scrivere, o cuore è analfabeta, è come un poeta che non sape cantare, s'imbroglia, sposti e virgolo in un punto ammirativo, mette un congiuntivo a dove non c'ha da sta, e tu che lo stai a sentire ti imbroglia presso a isso come succede spesso, e addio felicità.
1: Don't mind me. Eat it while you can. That's right. Today is Thanksgiving Day for cats. But only if they came back from the dead.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

A proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.

È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari in questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

0: nella battaglia finale il bene trionfa e il male viene sconfitto. Il re continua a combattere tutte le guerre e la regina si consuma nel dolore e nella follia. Nel frattempo, l'eroe buono acquista terreni e brevetti farmaceutici.
1: Divertiti con Helldivers 7, il videogioco più avvincente e cattivo di sempre.
2: Helldivers 7 è distribuito da Thanatos Multimedia e raccomandato da Istituto di Obbedienza Animale.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, Faca.

0: a tender entity. You just never know.
1: Per la sperimentazione di nuovi spazi sonori, Radio Ciroma.

0: Preghiamo che le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

0: Lo sente. Lo sente, ma lei non dice niente.
1: Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse.
0: Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori! Ma padre, ma un figlio così, senza una casa, senza una famiglia, che le pezza al culo, ai se poveri a chiedere la posita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci,
2: io? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. A socco, io mica sono comunista così, sa! Sono comunista così!

0: Grazie, grazie, siete tutti molto gentili. Ci state viziando, grazie, siete un pubblico meraviglioso.
1: Melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!

0: Außer der Forderung eines vom Rhein geführenden und entsprechenden kolonialen Besitz. Erster Linie also.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 41 minuti.
2: Tu vai a parlare alla televisione, ma non mi fa ridere. Se sai che sono parolacce.
3: Ma quando mai, Adossi? Ma quali parolacce? Ma vaffanculo tu e quello svuotacessi di inglese, va.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

cosa ha preso la condizione atroce. Amar la vita e vivere ed essere felice. Amar la vita e vivere sapendo

povero Cristo è sceso dalla croce, si è messo sulla strada e va ascoltando voci. C'è chi lo tira a destra, chi lo spoglia a sinistra, tutti lo vogliono primo.

vero Cristo è sceso dalla croce e Cristo come era ha incontrato l'uomo. Aveva un paio di baffi e un coltello da affilare, lo sguardo torvo non smetteva di sfidare. E gli ha detto Cristo spostati e lasciami passare, non voglio sentir prediche, ho già molto da fare.

povero Cristo è sceso dalla croce e ha visto che per l'uomo non può esserci unità, non una cosa sola, cattiva oppure buona, ma pezzi frantumati come è stato creato. Dovrà sempre mentire a chi gli sta vicino, perché c'è dentro il cuore più stanze di un casino.

povero Cristo è tornato sulla croce con il dono che a tutti qui ha portato, la buona novella dove per scritto è messo: ama il prossimo tuo come fosse te stesso. Ma troppo era difficile, forse anche oltre l'umano, così si è ritirato, all'uomo ha rinunciato. Una veste di silenzio si è cucito addosso, il povero Cristo tace, grida all'uomo: più non posso.

0: Merci, Gaston.
1: Non, ancora finito.
0: Oh, pardon, Gaston. Un million d'excuses, monsieur. Questa sera nel menu abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre è molto frollata e la salsa è molto ricca di tartufi, alici, grand manier, bacon e panna. Merci, Gaston.
1: Ne ho ancora.
0: Oh, mi permetta? Un altro secchio per monsieur. E la donna delle pulizie? E maintenant, a me se interesserebbe un aperitivo o preferisci ordinare immediatamente? Oggi abbiamo come antipasti, e voglio scusarmi, moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviale, uovo benedettin, tarte de poireaux, ossia torta di porri, cosce di rana mandin, uovo de quaglia, charge de paix, c'est-à-dire piccole uova di quaglia su un canapè di purè di funghi molto delicato e raffinato.
1: Mi porti tutto.
0: Stupendo, certo, monsieur. E ora come lo vuole servito? Tutto mischiato insieme in un secchio?
1: Sì, con le uova in cima.
2: Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza. Ma se era tua, era di qualcuno, di te, che non sei più forma, ma essenza. Dicono che la poesia, al suo culmine, magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi.

Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

Questa è Radio Chiro. Radio Chiro, rumori nell'etere cittadino.

CSA Longavallo, dal CSA Gramna a 800 a 1200 km di distanza, con molto calore. Truscia Posse, questa è la poesia del nostro tempo.

0: collaborano con uomini e macchine che eseguono gli ordini. Ma l'atto finale del comando è sempre compiuto in solitudine e in uno stato di lucida follia.
1: In questo modo, Steve Jobs ha trasformato l'informatica in un'esperienza totale.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: caos nell'ordine.
1: Ordine nel caos.
0: Radio
1: Cioma.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 13 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 77%.
1: Fuck you, fuck you, fuck you. You're cool. And fuck you, I'm out.

0: c'erano i dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Ah, gli piace.

0: Telefono?
1: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
2: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
0: Oh, casa!
1: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
0: E.T. casa telefono.
1: E ti telefono casa! E ti telefono casa!

bandiera. Il simbolo italiano è la bandiera, c'han già pittati il russo, il bianco e il verde. O sangue spers, a neve di frontiera e la speranza che giammai si perde. E tutti insieme questi tre spezzoni formano un trappo che anfilata a mazze carriscio su miliardi di pennoni e sveglio il senso erotico raraz, il quale senso erotico è il sequento. Saglia bandiera al vertice ramaz, agenda meno nuocchia in un momento e non soffa passa manco po' cazzo.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 40 minuti.

avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo.

How are you? How are you? How are you? How are you? How are you?

questo Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Kush, per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, Wagyu.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International.

0: voglio dare il mio contributo alla concreta distribuzione di questa roba. Hop, hop, hop.
1: Ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di hashish.
2: Ma guardate che cosa mi ha dato! Ragazzi, questo
1: quindi,
2: fa
1: da
2: male!
1: Questo momento,
2: questa è la morte dei ragazzi! Fa male
1: questo,
2: la
1: facendo questo!
2: Fa male! Io.
0: Vogliamo la polizia o a voi? Ma anche loro hanno diritto! Hanno diritto! Buona fumata! Buona fumata!

0: Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Record, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.
1: It's a perfect night for mystery and horror. The air itself is filled with monsters.
2: Children of the night. What music they make.

This.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: È una bavata,
7: Pensa alle tele cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni, non ho null'altro da aggiungere.

0: Sí. Grazie.
1: Oh, no, no, grazie lo stesso.
2: Signorina, cosa le porto in questo glorioso pomeriggio?
3: Bene, Hector, ecco il nostro programma. Tu ci porti 2 vodka martini, lo sai come mi piacciono, niente ghiaccio. E poi, precisamente 7 minuti e mezzo dopo, ce ne porti altri 2 e poi... ancora 2 ogni 5 minuti finché uno di noi non perde i sensi.
2: Eccellente strategia, signore.
4: Quante gocce di rugiada

pantyhose. I'll blow a gasket for your pink jelly.

like a bad girl should.

0: t-shirt.
1: Why don't you like this? Bookman has records upstairs.
2: Fantasmi a notte. Fantasmi a notte mi inseguono. I volti scati dalla morte. A pelle lacerata sotto cui vedo i tessuti. Corro, ma sono migliaia, mi inseguono implacabili. Corro e grido nella città deserta, le mie gambe come tronchi molli. Mi sono dietro, fangosi, nei loro stomaci aperti, i vermi della terra hanno fame. Mi guardano, dalle loro orbite vuote, i topi della terra hanno fame. A uno gli era rimasto un occhio, però poi se lo perde. Corro, ma il fiato mi manca, mi sono addosso. Sui colli svertebrati svolazza la cravatta del giorno dell'addio. Rido, e allora quelli mi addobbano

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38811.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: dirci Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?